ke batla tsa bana le buelena le ntjola mela mannete ke le hina ba ke le ntjola me ke lo ne la ke ha ke bo ile go boga le so 2019 e le ntjola me ke lo ne ke a tonta ya e ana ke ba tlo re ba bona ipia tota ha e dro eh ipia e dro pa ke re go di 28 tsa ga July a ke re go re di tsepina or afterwards, but not before the 28th of July. One time, Mr.